Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.